si l'amore e a sonja sopra fora la sonja come sola tra la la la la la la.